0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Elisa ed oggi vi introdurrò le principali notizie isolane in lingua italiana. Residenti e visitatori di Ilovik possono nuovamente utilizzare senza limitazioni l'acqua della rete idrica pubblica per uso potabile. La società Ponik Vevoda ha comunicato che è stata revocata la raccomandazione di bollire l'acqua. Le ultime analisi dell'Istituto di Sanità Pubblica della regione litoraneo-montana hanno confermato che tutti i parametri esaminati rientrano nei limiti previsti della normativa, rendendo così l'acqua nuovamente idonea al consumo umano. La filiale Acquedotto e Fognature Cherso Lussino ringrazia i cittadini per la comprensione e la pazienza dimostrate durante il periodo passato. La stagione turistica nell'area della città di Lussin Piccolo continua con ottimi risultati. Dall'inizio dell'anno fino al 19 luglio sono stati registrati oltre 145.000 arrivi e 885.000 pernottamenti, un risultato praticamente in linea con quello del record dell'anno scorso. In particolare cresce il settore alberghiero, che registra un aumento di pernottamenti di quasi il 5%, mentre i campeggi restano la forma di ricettività più importante, registrando oltre 330.000 pernottamenti. I turisti provengono principalmente da Slovenia, Germania, Croazia, Austria ed Italia. Nell'ambito del programma collaterale delle serate musicali di Ossero, questa sera sarà proposto lo spettacolo musicale e teatrale intitolato Il fantastico mondo degli animali, dedicato ai bambini e da tutta la famiglia. Il pubblico potrà assistere ad un coinvolgente intreccio di musica e narrazione. Lo spettacolo inizia oggi alle ore 20 nella sala polifunzionale dell'Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo. Gli amanti della musica classica potranno assistere questa sera al concerto Il Settecento Veneziano, dedicato alla ricca tradizione musicale veneziana del XVIII secolo. L'evento è organizzato dalla comunità degli italiani di Lussin Piccolo ed offrirà una serata di grande musica barocca. Il concerto avrà inizio oggi alle ore 21 nell'anfiteatro della Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. Il programma estivo di Lussin Grande, Le Veloselske Lietne Usanze, prosegue oggi con il torneo di Cornhull, disciplina che è sempre più popolare, nella quale i partecipanti devono lanciare dei sacchetti cercando di centrare il foro di una tavola di legno. Il torneo è aperto a partecipanti di tutte le età e, oltre alla competizione sportiva, offrirà musica e divertimento. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 18 presso il campo sportivo vicino alla scuola di Lussin Grande. La Biblioteca Civica di Lussin Piccolo continua col programma O Toc Toc Toc, nell'ambito del quale si svolge il laboratorio teatrale 5 giorni di racconti, dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni. Il laboratorio stimola creatività e fantasia attraverso il teatro e la narrazione. Ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte. L'attività si svolge oggi dalle ore 11 alle 12.30 presso la Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. Il presidente del Consiglio Comunale, Mario Okmazic, ha convocato l'undicesima seduta del Consiglio della città di Lussin Piccolo. I consiglieri discuteranno piani di gestione della destinazione turistica, la capacità di accoglienza, i collegamenti di trasporto tra le isole, il parcheggio, i criteri di iscrizione all'asilo comunale locale e diverse delibere riguardanti il patrimonio immobiliare comunale. La seduta si terrà giovedì 23 luglio alle ore 10 a Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. Uno dei simboli più preziosi della tradizione velica e marittima di Lussino sarà nuovamente presentato al pubblico. Dopo un accurato restauro sarà presentata l'imbarcazione olimpica della classe Star Primorca, costruita a Lussin Piccolo nel 1952 per i Giochi Olimpici di Helsinki. L'evento è organizzato dall'ente del turismo della città di Lussin Piccolo e dal circolo velico Jugo. La presentazione si terrà giovedì 23 luglio alle ore 11 presso l'Hotel Bellevue di Lussin Piccolo. Una delle manifestazioni estive più amate torna questa settimana a Lussino, la Serata Marinara, che proporrà esibizioni della banda musicale, gruppi folcloristici, majorette, cori vocali, una mostra dedicata al patrimonio marittimo, prodotti tipici dell'isola ed una ricca offerta gastronomica a bordo delle imbarcazioni turistiche. La serata si concluderà col concerto del popolare gruppo Vigor. La manifestazione si svolgerà giovedì 23 luglio dalle ore 19:30 sul lungomare dei Capitani di Lussino ed in Piazza della Repubblica Croata, proprio nel centro città. Artquart e l'associazione Armonia di Ciunschi organizzano un laboratorio artistico gratuito Mamma ed Io, dedicato ai bambini in età prescolare e dai loro genitori. La partecipazione è gratuita e tutto il materiale necessario sarà fornito dagli organizzatori. Importante ricordare che l'iscrizione è obbligatoria per il numero limitato di posti. Il laboratorio si terrà sabato 25 luglio dalle ore 10 alle 11 presso la sede del Comitato dei Quartieri di Chiusi. Uno dei più noti campeggi naturisti della costa adriatica croata celebrerà mercoledì il prestigioso traguardo dei 60 anni di attività. Il campeggio Baldarin, inaugurato nel 1966 come uno dei primi campeggi naturistici d'Europa, è ancora oggi una delle destinazioni più rinomate dell'Adriatico. Le celebrazioni si terranno domani, mercoledì 22 luglio, presso il campeggio Baldarin, all'estremità meridionale dell'isola di Cherso.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo variabile, nuvoloso ed instabile. Piogge e rovesci occasionali con temporali sull'Adriatico e nelle zone limitrofe. Più intensi soprattutto nella seconda parte della giornata, quando i possibili temporali aumenteranno. Vento debole o moderato da nord e nord-est. Sull'Adriatico moderato, ai piedi del Monte Velebit, forte bora. Nel pomeriggio ed in serata, più instabilità. Vento temporaneamente forte, potenziato e tempestoso da ovest e nord-ovest. Temperatura massima tra i 24 e i 28 gradi. Sull'Adriatico, prevista tra i 29 e i 34 gradi. Gentili ascoltatori, grazie di averci seguito. Buona giornata.
0: Il notiziario.
2: Viola. Let me see you dance, baby.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Anche questa settimana Jadranka Trgovina vi propone tante offerte imperdibili. Pesche a 1,99 euro al chilo, cipolle a 0,49 euro al chilo e pomodori a grappolo a 1,14 euro al chilo. Confettura extra Podravka nei gusti amarena, fico, fragola o lampone, vasetto da 320 grammi a 2,99 euro. Nescafè cappuccino instant nelle varianti Irish, vaniglia, cioccolato e originale, confezione da 112 grammi, a 3,09 euro. Detersivo per bucato Persil Expert Silano Sensitive, confezione da 1,98 kg, a 9,99 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market, filetto di maiale a 6,49 euro al chilo e cosce di pollo con sovracoscia a soli 2,99 euro al chilo.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
2: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
1: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
2: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Residenti e visitatori di Ilovik possono nuovamente utilizzare, senza limitazioni, l'acqua della rete idrica pubblica per uso potabile. La società Ponik Vevoda ha comunicato che è stata revocata la raccomandazione di bollire l'acqua. Le ultime analisi dell'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Litorale Montana hanno confermato che tutti i parametri esaminati rientrano nei limiti previsti dalla normativa, rendendo l'acqua nuovamente idonea al consumo umano. La filiale Acquedotto e Fognature Cherso Lussino ringrazia i cittadini per la comprensione e la pazienza dimostrate durante il periodo passato sotto le misure precauzionali e restrittive. La stagione turistica nell'area della città di Lussin Piccolo continua con ottimi risultati. Dall'inizio dell'anno fino al 19 luglio sono stati registrati oltre 145.000 arrivi ed 885.000 pernottamenti, un risultato praticamente in linea con quello record dell'anno scorso. In particolare cresce il settore alberghiero, che registra un aumento dei pernottamenti di quasi il 5%, mentre i campeggi restano la forma di ricettività più importante, registrando oltre 330.000 pernottamenti. I turisti provengono principalmente da Slovenia, Germania, Croazia, Austria ed Italia. Nell'ambito del programma collaterale delle serate musicali di Ossero, questa sera sarà proposto lo spettacolo musicale e teatrale intitolato Il fantastico mondo degli animali, dedicato ai bambini e da tutta la famiglia. Il pubblico potrà assistere ad un coinvolgente intreccio di musica e narrazione con Sanja Grkina, Katarina Kutnar, Bruno Filip e Krešimir Starčević. Lo spettacolo inizia oggi alle ore 20 nella sala polifunzionale dell'Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo. Gli amanti della musica classica potranno assistere questa sera al concerto Il Settecento Veneziano, dedicato alla ricca tradizione musicale veneziana del XVIII secolo. L'evento è organizzato dalla Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo ed offrirà una serata di grande musica barocca. Il concerto avrà inizio oggi alle ore 21 nell'anfiteatro della Biblioteca Civica di Lussin Piccolo. Il programma estivo di Lussin Grande, Le Velo Selske Lietne Usanze, prosegue oggi con il torneo di Cornhole, disciplina sempre più popolare, nella quale i partecipanti devono lanciare dei sacchetti cercando di centrare il foro di una tavola in legno. Il torneo è aperto a partecipanti di tutte le età e, oltre alla competizione sportiva, offrirà musica e divertimento con DJ Charlie. L'inizio è previsto oggi alle ore 18 presso il campo sportivo vicino alla scuola di Lussin Grande. Il presidente del Consiglio Comunale, Mario Okmajic, ha convocato l'11ª seduta del Consiglio della città di Lussin Piccolo. I consiglieri discuteranno piani di gestione della destinazione turistica, la capacità di accoglienza, i collegamenti di trasporto tra le isole, il parcheggio, i criteri di iscrizione all'asilo comunale locale e diverse delibere riguardanti il patrimonio immobiliare comunale. La seduta si terrà giovedì 23 luglio alle ore 10 a Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo.

0: La Biblioteca Civica di Lussin Piccolo continua col programma O Toc Toc Toc, nell'ambito del quale si svolge il laboratorio teatrale 5 giorni di racconti, dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni. Il laboratorio stimola creatività e fantasia attraverso il teatro e la narrazione. Ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte. Potete personalmente recarvi alla Biblioteca Civica di Lussin Piccolo per ulteriori informazioni. Uno dei simboli più preziosi della tradizione velica e marittima di Lussino sarà nuovamente presentato al pubblico. Dopo un accurato restauro, sarà presentata l'imbarcazione olimpica della classe Star Primorca, costruita a Lussin Piccolo nel 1952 per i Giochi Olimpici di Helsinki. L'evento è organizzato dall'ente del turismo della città di Lussin Piccolo e dal Circolo Velico Jugo. La presentazione si terrà giovedì 23 luglio alle ore 11 presso l'Hotel Bellevue di Lussin Piccolo. Una delle manifestazioni estive più amate torna questa sera a Lussin Piccolo, la Serata Marinara, che proporrà esibizioni della banda musicale, gruppi folcloristici, majorette, cori vocali, una mostra dedicata al patrimonio marittimo, prodotti tipici dell'isola ed una ricca offerta gastronomica a bordo delle imbarcazioni turistiche. La serata si concluderà con il concerto del popolare gruppo Vigor. La manifestazione si svolgerà giovedì 23 luglio dalle ore 19:30 sul lungomare dei Capitani di Lussino ed in Piazza della Repubblica Croata, proprio nel centro città. Artquart e l'associazione Armonia Ciunschi di Chiuso organizzano un laboratorio artistico gratuito Mamma ed Io, dedicato ai bambini in età prescolare e dai loro genitori. La partecipazione è gratuita e tutto il materiale necessario sarà fornito dagli organizzatori. Importante ricordare che l'iscrizione è obbligatoria per il numero limitato di posti disponibili. Il laboratorio si terrà sabato 25 luglio dalle ore 10 alle 11 presso la sede del comitato di quartiere di Chiusi. Uno dei più noti campeggi naturisti della costa adriatica croata celebrerà mercoledì il prestigioso traguardo dei 60 anni di attività. Il campeggio Baldarin, inaugurato nel 1966 come uno dei primi campeggi naturistici d'Europa, è ancora oggi una delle destinazioni più rinomate dell'Adriatico. Le celebrazioni si terranno domani, mercoledì 22 luglio, presso il campeggio Baldarin, all'estremità meridionale dell'isola di Cherso. Gentili ascoltatori, grazie di essere rimasti in nostra compagnia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo per domani. Prevalentemente soleggiato, soprattutto sull'Adriatico. Possibili rovesci e temporali localmente più intensi al sud durante la notte, con nuvolosità variabile. Vento per lo più debole. Bora moderata sull'Adriatico, localmente forte con raffiche di tempesta, soprattutto ai piedi del Monte Velebit, nel pomeriggio. Temperature minime mattutine tra i 12 e i 17 gradi, sull'Adriatico invece tra i 19 e i 23 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani tra i 25 e i 30 gradi, leggermente inferiori nella zona della Croazia montuosa.
1: E il notiziario.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori, io sono Elisa ed oggi vi introdurrò le principali notizie isolane in lingua italiana. Residenti e visitatori di Ilovik possono nuovamente utilizzare, senza limitazioni, l'acqua della rete idrica pubblica per uso potabile. La società Ponik Vevoda ha comunicato che è stata revocata la raccomandazione di bollire l'acqua. La filiale Acquedotto e Fognature Carso Lussino ringrazia i cittadini per la comprensione e la pazienza dimostrate durante il periodo passato sotto misure precauzionali e restrittive. La stagione turistica nell'area della città di Lussin Piccolo continua con ottimi risultati. Dall'inizio dell'anno fino al 19 luglio sono stati registrati oltre 145.000 arrivi ed 885.000 pernottamenti, un risultato praticamente in linea con quello record dello scorso anno. In particolare cresce il settore alberghiero, che registra un aumento di pernottamenti di quasi il 5%, mentre i campeggi restano la forma di ricettività più importante, registrando oltre 330.000 pernottamenti. I turisti provengono principalmente da Slovenia, Germania, Croazia, Austria ed Italia. Nell'ambito del programma collaterale delle serate musicali di Ossero, questa sera sarà proposto lo spettacolo musicale e teatrale intitolato Il fantastico mondo degli animali, dedicato ai bambini e a tutta la famiglia. Il pubblico potrà assistere ad un coinvolgente intreccio di musica e narrazione. Lo spettacolo inizia oggi alle ore 20 nella sala polifunzionale dell'Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo.

Gli amanti della musica classica potranno assistere questa sera al concerto Il Settecento Veneziano, dedicato alla ricca tradizione musicale veneziana del XVIII secolo. L'evento è organizzato dalla Comunità degli Italiani di Lussimpiccolo ed offrirà una serata di grande musica barocca. Il concerto avrà inizio oggi alle ore 21 nell'anfiteatro della Biblioteca Civica di Lussimpiccolo e siete tutti invitati a partecipare.

0: Il presidente del Consiglio Comunale, Mario Okmajic, ha convocato l'undicesima seduta del Consiglio della città di Lussin Piccolo. I consiglieri discuteranno piani di gestione della destinazione turistica, la capacità di accoglienza, i collegamenti di trasporto tra le isole, il parcheggio, i criteri di iscrizione all'asilo comunale locale e diverse delibere riguardanti il patrimonio immobiliare comunale. La seduta si terrà giovedì 23 luglio alle ore 10 a Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. Uno dei simboli più preziosi della tradizione velica e marittima di Lussino sarà nuovamente presentato al pubblico. Dopo un accurato restauro sarà presentata l'imbarcazione olimpica della classe Star Primorca, costruita a Lussin Piccolo nel 1952 per i Giochi Olimpici di Helsinki. L'evento è organizzato dall'ente del turismo della città di Lussin Piccolo e dal circolo velico Jugo. La presentazione si terrà giovedì 23 luglio alle ore 11 presso l'Hotel Bellevue di Lussin Piccolo. Una delle manifestazioni estive più amate torna questa settimana a Lussin Piccolo. La serata Marinara, che proporrà esibizioni della banda musicale, gruppi folcloristici, majorette, cori vocali, una mostra dedicata al patrimonio marittimo, prodotti tipici dell'isola ed una ricca offerta gastronomica a bordo delle imbarcazioni turistiche. La serata si concluderà con il concerto del popolare gruppo Vigor. La manifestazione si svolgerà giovedì 23 luglio dalle ore 19.30 sul lungomare dei Capitani di Lussino ed in Piazza della Repubblica Croata, proprio nel centro città. Artquart e l'associazione Harmonia Chunsky di Chiuso organizzano il laboratorio artistico gratuito Mamma ed Io, dedicato ai bambini in età prescolare e ai loro genitori. La partecipazione è gratuita e tutto il materiale necessario sarà fornito dagli organizzatori. Importante ricordare che l'iscrizione è obbligatoria per il numero limitato di posti disponibili. Il laboratorio si terrà sabato 25 luglio dalle ore 10 alle ore 11 presso la sede del Comitato di Quartiere di Chiusi. Uno dei più noti campeggi naturisti della costa adriatica croata celebrerà mercoledì il prestigioso traguardo dei 60 anni di attività. Il campeggio Baldarin, inaugurato nel 1966 come uno dei primi campeggi naturistici d'Europa, è ancora oggi una delle destinazioni più rinomate dell'Adriatico. Le celebrazioni si terranno domani, mercoledì 22 luglio, presso il campeggio Baldarin, all'estremità meridionale dell'isola di Cherso.
1: Previsioni del tempo.
0: Le previsioni del tempo per domani. Prevalentemente soleggiato, soprattutto sull'Adriatico. Possibili rovesci e temporali localmente più intensi al sud durante la notte, con nuvolosità variabile. Vento per lo più debole. Bora moderata sull'Adriatico, localmente forte con raffiche di tempesta, soprattutto ai piedi del Monte Velebit nel pomeriggio. Temperature minime mattutine tra i 12 e i 17 gradi, sull'Adriatico invece tra i 19 e i 23 gradi. Temperature massime giornaliere previste per domani tra i 25 e i 30 gradi, leggermente inferiori nella zona della Croazia montuosa.
1: Il notiziario.